voce, toni con i Giusa lì, Barbicenza, buon aiuto. Utecli smosato di uni, io sì, un occhio di drugi.